nessuno, non è come voglio fare l'occa, non ti avrebbe qua, avrebbe, pareva che io. Sto sempre per a poco, sai, a collettivo, non ti ho fatto, sai, non ti ho fatto, sai, vedi, calla il tacco bagno che, già di pompio che, pompio che, andiamo a dirlo, però sai, bagno che, la sai, allora già di domenica. Akuno ya sai mung tu pada debua tada pedo lama-lama ke dan rana ke baimu cuci roke ke kucmu gua.